Illarillara, 6:03, gente de casa, buongiorno mattina. Ecco, giorno 20 di settembre 2026, giorno di Gauchinco, giorno da de Revoluzione Farroupilha, inserramento, inizio della Revoluzione Farroupilha, il giorno 20 settembre. I gadattiri, fino a quei che vale che va in volta, che non è così, guarda, come quei che andano a cassare, che ha detto compare. Mette che 20 balini entro cartuccia, sol non sta a mettere che 21. Ma perché gli ha detto 21? Io non voglio contare i balini. Te che mette 21, una sta lì finché non copa 21 colombo non adianta. Allora 20 era certi chi caia in terra e che l'altro non è in volta a catarli. Fini, stai un anno in volta per matto su per piante. Boh, ma final 20 di settembre 2026. Le 6:04, Radio Vanguarda 93.7, radio più ascoltata domenica. Mi sono già Tirbolis, presento questo programma 36 anni, sono qua in questa radio presentare questo programma, no? Loro un abbraccio a italiani, brasiliani, polacchi, alemani, tutte razze e colori, loro un strucone al nonno, a nonna, al zio, la zia, con la grazia del mestre Gesù, sua mamma, la figlia Marina, si è apparecida al vivo colori. Una vena d'Italia, gente, buongiorno! Come siamo? Niente manco di questi qua, i primi migranti che arrivano qua. Iga soffrì una battelada de mai, passa fame, sen, de bastimento, 36 giorni precari venire qua. Ascoltemo, dall'Italia noi siamo partiti, così dall'estate vi venisti soffriti perché là al governo Mussolini gli ha detto vatti indietro il Brasile, là che ne salami piccai su per piante, uno che volendo dentro un matto che ne salami era le banane, no? E tutti i fluidi non sapeva niente, vaga conta 1150-160 anni in Dio, l'Italia noi siamo partiti, buongiorno.

E così tale è storia, no? 6 ore e 9 minutini, una vena d'Italia, per italiani. E Oscar Pansera, mi gallega di nuovo, che dice che piace le musiche italiane, suona violon, ma è un artista, Oscar Pansera, eh? Artista del violon e dell'amo. Va a pescare, lui si sente tutto un posto lì, i pesci che viene attorno, tu che ti fa una bacchetta, una scuola, sempre con la scuola, per parlare via, se no gli salta addosso i pesci. Mia così, Oscar, un abbraccio allora lì. E avevamo anche parecchia qua, vediamo un'altra suonata di quelle ben antiche, proprio le di quelle che venivano qua da Italia con i nonni, la Virginella, Luis de Paris e Joan Pessin, e canta la Virginella modificata. Questa qua io cantai a tutti gli italiani quando era festa domenica, che era neanche gaita, neanche violoni, e si riuniva su per i baracchi a strada, sentai e te un capitel questa canzone.

Anche io dico così, folotta, subito che sapeva solo che studiare. Ma il primo ciaretto che ha inventato, sta italiani, scandole calde del forno, per andare filò su a Gramadini, mi ha rimati. I fratelli Casagrandi che ne fa quelli tante volte, loro adesso vengono qua a contare come che è stato ciaretto su quel monte.

Corsitta che ha detto al nonno, ascoltiamo qua adesso, guarda, una macchina che fa le rosche col camion quasi devo andare, le lide di Claudio José de Costa, microimpresa, lui ha una macchina che fa le rosche, no? Col camion è fermo, senza cavare dolescio, smarmalossi, sa come che le, con sé mi dico, qualche volta, una macchina fa pista, dei rollamenti o sipie rosca te lescio senza smontare do a lescio, sol tira fuori il pennello, il cubo, fai rosche lì, monta su di nuovo, va a viaggiare, buon viaggio. 3342 4482, le lì della meccanica Claudio José della Corte, le solda torno fresa e adesso qua macchina nuova di far rosche, e Gustavo ga 996 93 6381 il suo telefono. Ora fai una visitina, l'elite per dimentrare la moda alternativa, la ga di ricevere roba nuova, ascolta, per tutta la famiglia va, robe, scarpe, cama, mesa, bagno, elettroniche e tanto altro. Vieni a conferire calze di brinco ringa, tanto di uomo e di donna, 79,90, diversi modelli, tamagni, bermude anche, jeans de femminile, perdone, 69,90, bermude per uomini anche 69,90, tutto de brinco ringa, braghe de maglia, perdone, 49, tuaie de bagno essa grandi, come un sciol, 39 reali, frittadera senza olio 6 litri 27, 10 volte de 27 reali, tennis infantile de Tosetti e Tosette 50% di sconto. Approfitta che l'origa marca, qualità e gade tutto, lì della moda alternativa, quattro loge patente, il nonno, la nonna, zio, la zia, veste a famiglia, moda alternativa, giorno 20 di settembre 2026, acontece te, beh che Dio acontece, no? Lì a San Francesco, ben di una strada, festa del padroero, festa in San Francisco, Marao, 10:30 che ne messa, mezzogiorno churrasco padron, dopo mesdì tardi danzante con tio Anneio, ecco, e lì della commercio e bevida Mangoni, l'origa shop fino ancora in promozione, fai una visitina, commercio di bevide Mangoni che offerece questa canzone di Valdiria Zulin e l'F8, vignesti di stare da Italia qua, qui ga dati avanti che aveva anche una caretta, i boi, dopo i ga conseguì una ragna, i ga volere essere cosita col tempo e ritorni, voleva andare a cidade a essere dottori senza studi, ma ascoltiamo questa e ritorno, ritorno no, l'F8

6 ore e 53 minutini, se attolemo andiamo a casa, che assieme un abbraccio al nonno, la nonna, anche al zio, la zia, i compari e comare, con la grazia del Signore se veniesti qua e con l'un demo casa. Un grande abbraccio a tutti, una buona domenica, una settimana speciale di salute, pace e tanta allegrezza, tutti quanti fin domenica che viene.